Sibir Songshe Ka Sum Zam Yu. Chi Zhen Nam Ling Yin Mu Tu Chi Yin Le Seng Yi Ti Chi Ang Zhan Tan Chi Ne Ji Di Kyung Yin Ti Bu Chi Kyu Zhen Song She Di Ye Yin Ji Gu Shi La Pi Kyu Ge Su Yin La.